0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Il radar è Nexa. 428.